0: Republic, and he was a longtime member of the neo-fascist Italian social movement. So they use these tragedies to speak about the exceptional, you know, Italian martyrdom, this myth of the Italian martyrs. And it's the hypocrisy with them is so obvious. But, I mean, even prior to Meloni's government, visiting MPs from the other side of the Italian parliament. So you would have some Partito Democratico politicians attending. And just like for them, I mean, it's easy to commemorate events like this, but the hypocrisy is there when you have these governments on arguably both sides, centre-left, right-wing, pursuing a kind of uniform neoliberal policy. I mean, the PD is the Party of the Jobs Act, which is one of the greatest attacks on Italian workplace rights in recent history.
1: Ma è anche questo fatto di dire non è solo un'ipocrisia, ma è anche una memoria contestata.
0: Yes.
1: So there's these two sides of what this is. Isn't this what Vittorio and what we're saying with this is that, you know, Renato Tortura writes in his article that la memoria è strumento di riscatto, ma dall'altra parte la memoria è strumento di compromesso, è strumento di soggiogazione, è strumento di coesione sociale. Perché volevo parlare un po' di questo. I'm going to read a translated article by Jeff Sparrow that you can find on Deep Cut. We'll link it in the podcast. But I think it's important, even Italian speakers, and we shout out Zio Joe, who's listening from Sicily right now, and everyone that was listening internationally as well.
2: Zio Joe's in Sicily.
1: Yeah.
2: That's why I'm Sicilian.
0: Stay hydrated, Zio. That's it's hot it. Over there.
1: Perché la coesione sociale è una frase pericolosa nella politica australiana di Jeff Sparrow. L'establishment ama questa frase, ma come ha scoperto Ed Husic, imporre il consenso dall'alto non è democrazia, è cancellazione. Sono rimasto sorpreso dalla straordinaria quantità di energia che è stata applicata per fermarlo. Ho sempre avuto il punto di vista che ci saranno diverse opinioni, quella è democrazia. Così ha detto Ed Husic del Labour, riflettendo sul destino delle mozioni che intendeva sottoporre alla conferenza nazionale del ALP. Come ha osservato ironicamente Simon Benson dell'Australian, l'evento si è rivelato più un'incoronazione che un congresso, senza voti contestati e ogni questione risolta alle voci. Il PM non poteva contenere la sua soddisfazione, elogiando la sua, tra virgolette, conferenza nazionale più consapevole e unita a cui ho partecipato da quando mi sono iscritto al Partito Laburista nel 1979. Anthony Albanese, dopo tutto, reso la coesione sociale centrale alla sua amministrazione, tanto da nominare Peter Calil come inviato speciale per la coesione sociale. Ma, come suggerisse il lamento di Husic, la coesione, un termine che implica un accordo universale, possiede nel migliore dei casi una relazione difficile con la democrazia, un concetto che richiede il conflitto. La coesione sociale è stata dibattuta per molto tempo. Il Sydney Morning Herald ha dichiarato che era già minacciata nel 1851. Andrew Jacobowitz nota che Gough Whitlam ha riferito il termine nel suo discorso della campagna «È arrivato il momento» del 1972. Infamamente, John Howard ha identificato l'immigrazione asiatica come una minaccia alla coesione sociale. Gli accademici antirazzisti associati alla Scanlon Foundation ne hanno fatto il centro del loro paradigma di ricerca. Ma se guardi a ProQuest o ad altri database dei media australiani, scopri che da circa il 2024 l'uso del termine è salito alle stelle in modo massiccio. Questo è significativo perché, in molti rispetti, la divisione sostanziale nella politica mainstream sono molto più attenuanti rispetto al passato.

0: pensa a Gough Whitlam e al profondo disagio che i servizi di sicurezza australiani ed americani provavano nei confronti di un governo laburista che consideravano pericolosamente radicale. O torna ancora più indietro a quando, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, the flirtation del ALP con la nazionalizzazione bancaria indusse un'isteria quasi generale tra i grandi affari e i suoi sostenitori. Per la maggior parte dei 2000, i principali partiti hanno presentato visioni distintive della società, con idee piuttosto diverse sulla sicurezza nazionale, la politica sociale e in particolare l'economia. Oggi, tuttavia, prevale un accordo furioso almeno per quanto riguarda i fondamenti. Quando si tratta di, ad esempio, questioni fondamentali come l'alleanza con gli Stati Uniti o i modelli economici, la distinzione tra Labour e Liberal sono relativamente banali. Non è solo una questione di politica, però. La maggior parte degli australiani pensa alla Prima Guerra Mondiale come un'era di unità ispirata dall'Anzac, dal mito dell'Anzac. In realtà, i due referendum svoltisi sulla coscrizione hanno portato a una polarizzazione quasi inimmaginabile oggi. In un solo giorno del 2017, i sostenitori di entrambi i lati, sì e no, hanno organizzato molteplici riunioni in strada in competizione in quasi ogni sobborgo e città del paese. Allora i progressisti e i conservatori potevano mobilitare organizzazioni di massa, i partiti politici di tutti i tipi organizzavano riunioni regolari e ben frequentate, sindacati, gruppi ecclesiastici, organizzazioni comunitarie e collettivamente fornivano un'impalcatura per il coinvolgimento pubblico nella politica. Oggi tutto questo è scomparso, come esemplificato dalla conferenza nazionale coreografata del Labour. Nel XXI secolo, la gestione mediatica dall'alto governa le vecchie organizzazioni partecipative basate sui membri. Ironia delle sorte, il declino della politica di massa spiega perché, nonostante il consenso politico tra i partiti mainstream, così tante persone vedono la sfera pubblica come irrimediabilmente divisa. Nel suo nuovo libro molto discusso, Anton Yeager sostiene che il crollo delle vecchie forme istituzionali contribuisce a quello che chiama iperpolitica, ovvero il clamore acuto esemplificato da, anche se non limitato, i social media. Nei tempi passati, scrive Yeager, gli individui erano incorporati in reti sociali dense e partecipavano a un'ampia gamma di associazioni intermedie. La società odierne sono composte da individui sempre più atomizzati e isolati. Finché la storia procede senza intoppi e prevedibilmente, ciò non deve necessariamente essere un problema, ma quando le società entrano in acque più agitate, l'atomizzazione amplifica la loro volatilità e l'incapacità collettiva di rispondere alle crisi politiche ed ecologiche di oggi. La polarizzazione attorno ai punti focali della guerra culturale è reale, ma rispetto alle divisioni storiche che una volta separavano, diciamo, una sindacalista e impegnato al socialismo e un conservatore spaventato dal pericolo rosso, è superficiale e instabile. Crucialmente, il rumore generato dall'indignazione online raramente si traduce in risultati nel mondo reale. Yeager descrive l'iperpolitica come il prodotto di un ambiente duro ma vuoto, un tentativo di rompere la morsa di ferro del neoliberalismo senza gli strumenti necessari per farlo. Questo è ciò che rende la richiesta di coesione sociale così ironica. Il genocidio a Gaza ha portato enormi proteste in tutto il mondo, una campagna che ha portato vasti numeri di persone ordinarie alle strade in opposizione al consenso filo-israeliano dell'establishment. Per un po' il sentimento sembrava probabile che si sviluppasse in una lotta del vecchio tipo, un movimento partecipato con vero peso politico. Il picco nei riferimenti mediatici alla coesione sociale è arrivato in risposta, parte di un tentativo concertato da parte di politici e commentatori di soffocare la rabbia popolare su Gaza. In quel contesto, le connotazioni antidemocratiche delle frasi non potrebbero essere più chiare. Il genocidio è il crimine dei crimini. Non è una questione su cui, nel nome del consenso, dovremmo concordare di non essere d'accordo. Piuttosto, abbiamo bisogno che gli assassini smettano e che i perpetratori siano chiamati a rispondere. Come ha scoperto Ed Husic, un consenso imposto dall'alto non è democratico, né è sostenibile. I principali partiti politici potrebbero concordare che un genocidio può essere passato come un piccolo disagio meglio dimenticato, ma quella è una fantasia. I veri disaccordi non possono essere nascosti in quel modo. Una vera risposta a Gaza potrebbe contribuire a un rilancio democratico. La coesione sociale, come sostituito dalla giustizia, non lo farà. And this is he brings up many great points about really what it means to partake in a democratic society and what it means to develop a real political project that does involve people, because we can't rely on other people to, I think, not other people, sorry, we can't rely on the same old methods to try and get a political point across, because these political institutions, not electoralism as a whole, but political parties that are part of the establishment, that are neoliberal, aren't going to save us, and those strategies have been tried.
1: Yeah, I was just going to say it's worth always remembering that the party of neoliberalism, or the party that brought neoliberalist policies to Australia, was the Labor Party. They've suffered, obviously, as that article describes. You know, I mean, how can you come back in with any sense of legitimacy after the last few years when the dogged allegiance to US imperialism and Israel in a time of genocide is you know, I mean, how can people look towards these political parties and think that their interests are going to be represented?
0: Because we have a real fight. The thing is, I was re-listening to what Norman Finkelstein was saying about when he was reflecting on the Zoran Mamdani campaign, and I'm not saying it's great, it's whatever, that's for Americans to decide and for New Yorkers specifically. But what he was saying was that the actual point of inflection, that the contest that is happening in democracy is support for a genocidal state or the acknowledgement of an active class war. Because everything that we've been talking about, deaths on work, ecological questions, questions of supporting political parties, falls back on the memory of the working class and the realization of where we are located historically when there are bipartisan supports, both here and in Italy, that support genocidal regimes carrying out what Amnesty International and other international institutions have said it's a probable genocide. So there's no more nuances needed on this other than you cannot support parties that are silent on genocide. There's no compromise in principles in that regard.
1: If history has any meaning, that's the conclusion that can only be drawn.
0: Yeah,
1: exactly. I'll just quickly say I got a message from someone listening from Italy. Shout out to my mum listening in from Feltre.
2: Ciao, mamma.
1: And to all my other compagni over there.
0: And the important thing is that these links are alive. So when people are listening in Italy, when people are listening here, and we'll speak now in 2 seconds to Massimo Carlosi, obviously friend of the show, part of the show, part of Filef, but also part of Comitas that will speak, and also part of Roma that will tell us a bit about what the situation in the Centri Sociali is going on and everything else. But he's asked us to root something in memory, La Banda Bassotti.

0: Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
1: Esattamente, le onde radicali libere di Radio 3CR e abbiamo con noi Massimo.
2: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
1: Buonasera. Allora, c'hai da dirci un po' di cose. Prima quelle magari un po' più... Più istituzionali, diciamo, o più che portano una voce più forte, e poi ci parli dalla strada anche, perché c'è da parlare dello spin time, però lascio la parola a te.
2: Assolutamente, una breve nota sulla canzone che abbiamo sentito adesso. Visto che parleremo di Roma e di casa, ho scelto una canzone della banda Bassotti che si chiama proprio Barboni, che viene dall'album Figli della stessa rabbia, un momento a Marcord. La prima canzone suonata a Radio Filef è stata proprio Figli della stessa rabbia, della banda Bassotti.
1: È super importante, perché abbiamo compiuto il nostro primo anno, è bene ricordare che la banda Bassotti è un pezzo della storia della Radio Filef che è irrimovibile.
2: Irrimovibile. Allora, parliamo un po' delle cose più che ci toccano più da vicino istituzionalmente, se vogliamo. Parliamo della riforma sulla legge elettorale che sta venendo discussa in queste settimane. È stata approvata alla Camera, adesso passerà al Senato. Un paio di considerazioni. Questa non è una mossa isolata, questa è una mossa di una partita a scacchi che è iniziata nel 1993 dal tanto caro e amato Mattarella, che è stato quello che ha segnato un po' il passaggio alla Seconda Repubblica, che è una spinta verso una liberalizzazione dello Stato, una riforma autoritaria neoliberale dello Stato. In questo contesto credo che si possa analizzare questa riforma sulla legge elettorale nello stesso progetto di quella che è la riforma della giustizia. E un altro dato che ho appreso nelle ultime settimane, l'Italia, fra quelle che vengono definite le democrazie occidentali, è quella che nei suoi anni di storia ha avuto più riforme elettorali di tutte le altre, riforme elettorali che sono avvenute tutte dal 93 in poi. Tranne una parentesi nel 53 di una proposta che non fu mai presa, diciamo che fino al 1993 la Repubblica Italiana ha sempre avuto la stessa legge e poi è iniziata questa ondata neoliberale. Per parlare di questa riforma servirebbe forse una puntata intera, se non due, quindi ci concentriamo un po' di più su quello che significa per noi che viviamo all'estero.
1: Assolutamente, perché poi ne dedicheremo senz'altro una, però per dare le informazioni più chiave alle persone qua è importante magari focalizzarsi.
2: Esatto. Allora, fra le proposte di questa riforma c'è un cambiamento abbastanza radicale e importante del numero dei seggi che verranno rappresentati all'estero. Allora, qualche anno fa, come voi sapete, c'è stata già una prima riduzione del numero di seggi all'estero, quindi varie circoscrizioni estere sono state accorpate e adesso si passa dalle quattro circoscrizioni che furono accorpate qualche anno fa a semplicemente due circoscrizioni estere, quindi ci sarà una circoscrizione per l'Europa e una circoscrizione per tutto il resto del mondo. Questo è un cambiamento abbastanza grave e importante perché riduce drasticamente di fatto la rappresentanza territoriale e indebolisce il rapporto fra le comunità italiane all'estero e le cosiddette istituzioni democratiche sui territori. Questi due concetti sono stati un po' il cuore di una lettera che l'Intercomites, che è la riunione di tutti i comites australiani, ha scritto chiedendo che questa riforma venga fermata e venga rivisitata, proprio in nome di questa rappresentanza che viene a mancare. Una lettera che è stata indirizzata al Capo dello Stato, è stata indirizzata al Ministero degli Esteri, è stata indirizzata anche al Ministero della Presidenza del Consiglio. Questa notizia forse non ha trovato la giusta cassa di risonanza, perché purtroppo l'attività adesso è rimasta appunto un po' a livello istituzionale, con i comites che sono sì rappresentanza della comunità, ma forse tanti italiani e italiane che sono qui non sanno nemmeno quello che sta succedendo e quello che questa riforma, se passa, possa poi significare per noi qui.
1: Assolutamente, and it's something that even the Italians that aren't familiar, that are registered to vote, that have citizenship, aren't aware of. Just how watered down the rights will be of Italian Australians and Italians living around the world.
2: Yeah, absolutely. This is very important for everyone that has a right to vote. So, as has been said a lot of times on this show as well, if you have an Italian passport, or if you don't have an Italian passport but you receive some parcels from the consulate asking you to vote for a party or for a referendum, it means that this is going to affect your identity, not your own personal identity, but your identity as an Italian citizen abroad. And we are losing more and more support and connection with the Italian institutions, and that's important. Why? Because if you are an Italian citizen, whether if you were born there, whether if you've never been there or not, you have some rights that comes with that citizenship, and we are on a path to lose those rights if this keeps happening.
1: Yeah, and that's it. I mean, it's incredibly important for people to know that what these reforms essentially mean was that they reduce the democratic rights for Italian Australians and Italians living abroad in Australia and in the rest of the world to actively advocate for representation in Parliament. Weak as it is, this would make it weaker still, making quanta una circoscrizione adesso, quella proposta è di due seggi o qualcosa del genere, torno al mondo.
2: Allora, praticamente ci sarà semplicemente due. Quindi il numero di deputati e senatori resta uguale, ma i seggi saranno poi esclusivamente due e verranno anche esclusi dal calcolo del premio di maggioranza. Ora, senza entrare nel merito, perché appunto ci vorrebbe tantissimo, però la centralità di questa riforma è proprio questo premio di maggioranza, che vuol dire che, raggiunta una certa soglia di voto, vengono assegnati dei seggi, ok, prestabiliti. Questo perché è un problema? È un problema perché, se analizziamo l'astensionismo che c'è in Italia ormai da più di 20 anni, insomma, le ultime elezioni siamo quasi al 40% di persone che non hanno votato, vuol dire che con il premio di maggioranza si rischia di avere governi molto potenti che di fatto rappresentano una percentuale molto bassa della popolazione italiana che ha diritto di voto. So this gets into that concept that I said at the start of like authoritarian neoliberal reforms that keep putting power in the center, in the hands of a few.
1: Yeah, exactly. And to tie it to what is happening back home for you, what that power looks like and how it affects the people on the ground, we had an example of in the forced evacuation of one of the most important centri sociali in Roma, but that came as part of a wave of sgomberi di centri sociali in Italy at the moment, no?
2: Sì, ormai questo governo ha fatto un trademark queste evacuazioni di agosto di vari centri sociali. Agosto è un mese dove è difficile raccogliere tanti corpi per difendere il territorio, quindi molto con convenienza il governo ha continuato anche quest'anno. E parliamo di Spin Time, che è un posto che è abbastanza grande nel mio cuore. E facciamo una breve introduzione. almeno diamo un po' di contesto. So, Spin Time is a building that belonged to a public entity in Italy that was sold in 2004 to a private company as part of a project that the Berlusconi government enacted of selling public property to private entities. This was in 2004. In 2013, because it has been used for almost, it's been unused for almost 10 years, it was occupied by Action. Action is one of the movements that fights for housing rights. And since 2013, Spin Time was born, and it created one of the most beautiful stories and experiences of the in the city, on the territory. Spin Time is the home of 130 families. There's almost 400 people that live in Spin Time. But it's not just that. It's an actual crucial part of the life of the city. They show the Roma games. They have a theater. They have a bar. They have a canteen where you just pay whatever you want, and they cook three or four dishes for everyone, and everybody eats together. They have a football team for kids. It's a mixed football team, so every gender can play together. They have homework workshops. They do activities for the elderly. It's a beating heart of the city. Okay, this building is situated in a quite central part of the city. It's in between Stazione Termini, which is the main train station in Rome, and San Giovanni. So it's right at the gates of the south side of the city. It has been an incredible experience. What happened? Il 30 luglio c'è stato un allarme di un incendio, quindi sono state evacuate tutte le famiglie e tutte le persone. Sono arrivati tutti i vari servizi, polizia, vigili del fuoco, periti comunali. Quando l'emergenza è rientrata, quindi insomma verso il pomeriggio, l'allarme c'è stato la notte, nel pomeriggio l'emergenza è rientrata ed è stato dato l'ok a far rientrare le famiglie. Il problema è stato che la polizia ha di fatto occupato lo stabile, quindi ha impedito il rientro e l'accesso a chiunque dentro Spin Time. Le prime due notti è stata una situazione di emergenza, ovviamente c'è stato un tam-tam su social media, telefoni, radio, per accorrere a Spin Time, per far sentire che la città era lì, che non avremmo lasciato queste persone per strada. All'inizio è stata una situazione quasi di emergenza. It looked like there was some sort of like earthquake or something, because there was all these like improvised tents in the street, people bringing water and all sort of like first generi di prima necessità. Primary goods. And we saw that, you know, after one night, this is an emergency situation. The situation will get better and people will be allowed to get in. But there was none of that. The police said no. The head of police in Rome said, like, we're not leaving, you're not getting in. So after 2 days, dopo le prime due notti, si è deciso di istituire un presidio permanente. Quindi sono ormai due settimane che la strada davanti e intorno a Spin Time è stata occupata. Ci sono tende, ci sono tantissime ragazze e tantissimi ragazzi accorsi da tutta Italia, attivisti per la casa hanno portato le tende, hanno occupato la strada. Ci sono moltissime attività che avvengono a Spin Time. È stato montato un cinema all'aperto, ogni giorno c'è un programma, alle 5 c'è un'assemblea e una piccola conferenza stampa, ogni sera c'è un film all'aperto, ci sono laboratori musicali, c'è la cucina, quindi la città si è stretta intorno a Spin Time, c'è stata una risposta incredibile, but what is really important is that there's a bit of an unusual alliance around Spin Time. So the mayor of Rome started a negotiation with this company to buy the building, a pretty high up priest in the Vatican from the Pope's office was part of this negotiation. The Vatican has always looked at Spin Time with care. They've always been involved. There's always someone, even in the street, with in the tents with the people of Spin Time, so not just on a more institutional role. A lot of really important actors and musicians are looking at Spin Time. There's a special rapporteur of the United Nations on the right of housing that is also observing what's going on at Spin Time. So questa storia ha fatto abbastanza scalpore. Il problema adesso è che c'è stata una perizia della società che gestisce Spin Time, che ha il, diciamo, i proprietari, e c'è stata una perizia del comune. La perizia del comune ha detto che Spin Time è agibile, che è sicuro, che tutti possono vivere lì, e questa società invece ha rifiutato la proposta di acquisto del comune dicendo che non è sicuro. Quindi c'è qualche perplessità. Poco dopo è arrivata una nota ufficiale di Fratelli d'Italia, che è il partito al governo, che invece dice che non ci sono i requisiti di legalità e sicurezza. Quindi questa compagnia è di fatto ricattata dal governo italiano, dal Fratelli d'Italia, che non vuole ridare Spin Time alla propria gente, non vuole nemmeno che il Comune di Roma lo compri.
1: It's a pretty psycho situation because you have lo sgombero di Ascatasuna poco tempo fa and these sort of central institutions in terms of social organizing and point of views of how to organize society differently completely under attack, even though they have, in the case of Spin Time, some pretty important sort of strange alliances that have been formed that, however, prop up la proposta di mantenere questa realtà attiva, no?
2: 100%. Some data about Spin Time. There have been some case studies. And I just want to say a couple of things about kids that live at Spin Time, okay? No one skips school. There's a 0% rate of kids dropping out of school. Imagine that these are people that come from all sorts of paths in life. So that's lower class and economic kids, that's migrant kids, that's refugee kids. That's people that don't necessarily speak Italian. That usually all those people that unfortunately are forced, in the case of kids, of dropping out of school or, you know, they live in very difficult situations that lead them to these decisions. At Spin Time, there's a 0% rate of that. 70% of the kids that live at Spin Time are also engaged in extra school activities. So would it be sports? Would it be theater? So this is something that creates alternatives, all right, for people that perhaps ended up at Spin Time because they couldn't see a lot of hope. And yes, that's why it's political. That's why it's political. That's why a government like Fratelli d'Italia doesn't like this.
1: The Vatican. No, ma hai ragione, perché rivendica un'idea di mondo diverso dove questi posti, queste organizzazioni comunitarie, questi centri sociali, queste realtà diventano incubatrici di potere sociale che poi diventa politico. Non è che devono essere, cioè, per dire, per natura sono esplicitamente politici nel fatto che organizzano in un modo diverso di un capitalismo neoliberale, sicché di natura sono già politici, non è che devono dirlo. E ci ricorda un po' anche un pensiero che diceva Gaetano, no? Che non è che devi dire che sono comunista. Il comunismo si vede in quello che fai, che non è importante dirlo, ma è importante farlo. Questi sono spazi che fanno questo.
2: 100%, come a Scatasuna. A Scatasuna c'è stata una rivolta popolare di quartiere, adesso c'è la vita nel quartiere di Scatasuna, è morta, è finita. Cioè, questi sono posti che creano alternative a una narrativa di potere, e sono proprio posti che fanno, e che a me è una cosa che piace molto. Sono appunto, magari Spin Time non ha necessariamente fatto comunicati politici di uno dietro l'altro, però di fatto ha creato un'alternativa vera. Cioè, lo statement politico, come dicevi tu, di posti come Spin Time è stato quello di creare un'alternativa, di dire, sapete che c'è anche un altro modo di stare insieme e di fare comunità. C'è anche un modo dove magari tu della lotta alla casa non sai niente, però vieni qui a guardare un film, una partita o un concetto e comunque fai parte di un discorso.
1: Assolutamente.
2: Qualcosa ti arriva.
1: Massimo, dobbiamo lasciarlo qui perché sono due minuti finché dobbiamo passare la voce a Time of Voice. Fatto un piacerissimo che sei partecipato alla puntata stasera, dovremmo comunque rifarlo per approfondire anche un po' questi temi. But just to say that we'll link all the GoFundMe and campaign and all the information about Spin Time, e usciamo con una canzone dell'8 agosto di Marcinelle. Grazie alla Renata, alla presidente Renata, che ha detto: bravi ragazzi, sono completamente d'accordo che non si può appoggiare partiti che non dicono niente, neanche una parola contro il genocidio.
3: Abbiamo anche 6:30 questo venerdì per il film.
1: Esattamente. E mentre abbiamo Massimo in linea, we can remind all listeners to always stay
4: antifascisti.
1: Arrivederci.
2: Ciao.